0: Ciao, Vigo, è molto bene.
1: Emily, born at 95, showing clear valid out of Vernon.
0: 10-4 secure.
1: 10-4.